0: More music. Beat Sim.mx. Total music.
1: Siete con 42 minutos y la temperatura 13 grados.